ci subu ci jo Cairo carrossé hore jine de kama ci kora nda violoncelle umo wi jinde